Bilsintli, sintli, mesli, ukich, bilsintli, sintli, tonal, tlaxcalchipahuac, pampiltliltzin, mosentilian huantlatotona.